Y piacerebbe poterti toccare, stare fermo, sentiti, respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma la scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

pubblicato l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo sporgato il basilico. E tutto questo mi sento sempre più ridicolo. Mentre mi domando cosa c'è davvero